dal eni njuno e tialen da jahi e bendane ina wa hojon hojon che wa hie nizan hojon haslin che